Morano nel bari band e quelle se tengo a cregosi almost o gre e quelle e beto mo lo po vecchia te da torro e di le bo se usi e ha ji boro ra dar ha hoshe da tje ra qo she e bo le zende usi e ha ji bo ro do de me le da sto mo lo kem sho ta mo kra va de garra se da sto mo la cheto ta